che... Già da? Ma... no. Stiamo facendo il passo lì. Sei bene? Sì. Ma chi è? Già sta?